la più settore, je notre so che fare, je notre si tavore, c'è la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, cigarette, portobello, si racchi spaghetto, c'è la tu la ti la tua.

Signora Pilassina, volevo la taxi mita. La giunta sulla città. Tula tula tula wa.

si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia come sora. C'è la pozzati la tua.